0: puesto per me una cartina. Non ci so io. Chi era mio radio carnavale? La che era il nostro litorale. Peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio,
1: peggio. Volte, base, base. Kelly, gracias.